Dammi mi pana di accogliere il mio mostro. Dammi mi pana di accogliere il mio mostro. Dammi mi pana di accogliere il mio mostro. Dammi mi pana di accogliere il mio mostro.